0: Atque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia. Exulta.

0: significa e vivifica. Alleluia.
1: Lux orta est justo et rectis corde letizia. Alleluia.
2: Dominus regnavit exultet.

Eccomi, suo corpo, il sanus dominus sensu, fiatacipientibus nobis, in vitam aeternam. Domine Jesu Christe, Figlio di Dio, Santate, Patris, Cooperante, Spirito Santo, per mortem tuum dominificasti.